tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora e così non spaventarti quando senti allontanarmi